0: si tradite.
1: Musica UAE.
2: So, Abicati, Futurotani, Abicati per torni sciperi, Abicati per futuro, Abicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio.

riesco a dirti quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordandoti di uscire, e ti affacci dai miei occhi